A pari alla puerta, vide la luna intera. A pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto,